força, toma, toma a rapina com força. Ela joga a rapina com força. Vamos na via de fora legal. Sou calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau,